tutto quello che ci serve è un orizzonte completamente aperto. Una domenica, un pane ed una spiaggia dove ritrovarci o perderci. La volontà non manchi, e una preghiera ci accompagni ovunque, per non dimenticare, mentre aspettiamo che si faccia sera, perché di sera si è più veri, si è migliori, perché di sera

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service.

Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Banda della minicar, c'è una sesta vittima. Roma ha colpito un professore, vertice in questura. E ancora, la Svizzera chiede all'Italia 1.600.000.000 di euro, pagateci le cure. Crans Montana, no di Roma. E ci mancherebbe altro. Trump, via le sanzioni a Putin, e sta sbagliando. La mossa per il diesel mondiale, l'impatto sulla guerra, telefonata tra i due leader, e poi l'annuncio americano, subito nel rigoglio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnale di grande debolezza, ci ripagherà col terrore. Nobel per la pace alla giudice CP, alta tensione America-Europa, presidente americano furioso. Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta sulla crescita. Vance sulla pena di morte, dice io non guarderò questa. E ancora decisivo il conflitto punta. Ancora famiglia nel bosco, quella di Palmoli, incontro senza privacy, foto dei passanti. Mamma è con foto e video.

0: Ristorante, la vera cucina di mare dal 1992, al telefono 085 875 46. Ancora tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, lo si giuro puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco con Caffè 900 arrivano le notizie in evidenza. Prego regia, vai.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti con Di Sante Mobili e Arredi, via nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone naturalmente di Serena Brancale, Al mio paese. Bene, ancora Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città è rimasta. Eh sì, proprio così. Bene, allora tra poco il meteo, signori, e andiamo subito con Top Clean. Sentiamo un po' e andiamo con il meteo. Vai, prego. I never kissed a mouth
1: that tastes like yours. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E andiamo subito con il tempo previsto in questo fine settimana. Dunque, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi fin dal mattino. C'è possibilità che piova nella giornata di domenica. Dunque, veniamo adesso allo zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature, L'Aquila più 12 più 16, Sulmona più 14 più 18, Pescara più 17 più 20, Chieti più 15 più 18, Taramo più 16 più 18, Genova più 17 più 20, Roccaraso più 9 più 12, Martinsicuro più 18 più 20, San Benedetto del Tronto più 18. Andiamo all'anno 2000 e alla fine mancano 80 e sorti, signori, ci siamo al momento.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzata a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri fan.
1: Poi sarà quel che sarà.
0: Hanno il cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo qui. Allora, dunque, andiamo pure avanti, chiaramente, con le cose di cui parleremo più tardi, le notizie, va bene, che abbiamo del giorno di questo fine settimana, esattamente sabato 10 ottobre, domenica 11 ottobre 2026, San Daniele, dunque 10 e 11 di ottobre. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Banda della minicar, c'è una sesta vittima. Roma ha colpito un professore, vertice in questura. E ancora, la Svizzera chiede all'Italia 1.600.000.000 di euro, pagateci le cure. Kranz Montana, no di Roma. E ci mancherebbe altro. Trump via le sanzioni a Putin e sta sbagliando. La mossa per diesel mondiale, l'impatto sulla guerra, telefonata tra i due leader e poi l'annuncio americano, subito in arrivo a 300.000 tonnellate di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnale di grande debolezza, ci ripagherà col terrore. Nobel per la pace alla giudice CP, alta tensione America e Europa, presidente americano furioso. Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta sulla crescita. Vance sulla pena di morte dice: io non guarderò questa scena barbara, fucileremo un terrorista in diretta video. E ancora Ranucci fuori da Report, respinto il ricorso per i giudici, decisivo il conflitto con la redazione. E ancora Fredkin, i fratelli tutto per la Roma, Dan e Ryan puntano su Gasperini e stadio. E ancora famiglia nel bosco, quella di Palmoli, incontro senza privacy, foto dei passanti, mamma e bimbi della famiglia del bosco immortalati con foto e video dei passanti nell'atrio del sud Ligisi, dove doveva svolgersi un incontro protetto ma in effetti senza privacy. E ancora andiamo avanti con primissima, diamoci una botta d'energia con la buona musica che abbiamo, e cioè 10 plus 10 cantanti, autori e cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale al momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. E adesso andiamo pure con la massima del giorno e pizzeria Mario, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà.
1: La pizza e non se ne parla.
0: Il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario, e voi.
1: E non se ne parla più. Ok, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti, perché abbiamo la massima del giorno. Non è mai il momento sbagliato per fare la cosa giusta. Ben detto. Andiamo adesso con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma, se volete imparare a suonare ogni strumento e in più a cantare, chiamate il 346-04-009-72. Andiamo subito da Columbus. All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita a Columbus, ristorante lungomare Spalato 10 e Giulianova, il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Al telefono 085 875 46. Ancora tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, lo si giuro puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco con Caffè 900 arrivano le notizie in evidenza. Prego, regia, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani,
1: aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti con Di Sante Mobili e Arredi, via nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone naturalmente di Serena Brancale, Al mio paese. Bene, ancora Radio Amica International, l'unica radio in città è rimasta, eh sì, proprio così. Bene, allora tra poco il meteo, signori, e andiamo subito con Top Clean, sentiamo un po' e andiamo con il meteo, vai, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34

0: Dunque, veniamo adesso all'ozono termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 12 più 16, Sulmona più 14 più 18, Pescara più 17 più 20, Chieti più 15 più 18, Taramo più 16 più 18, Genova più 17 più 20, Roccaraso più 9 più 12, Martinsicuro più 18 più 20, Sameto del Tronto più 18 più 20. Questo è quanto, naturalmente andiamo ai giorni. Siamo arrivati al giorno esattamente numero 283 dell'anno 2020. 6, alla fine mancano 82, il sole è sorto alle 7:08, tramonterà questa sera alle 18:25. Bene signori, ci siamo al momento magico riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, se la regia è pronta possiamo andare, sentiamo due cose importanti, via.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 10, domenica 11 ottobre 2026, San Daniele, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Bene, veniamo alla prima notizia: sanzioni americane alla Corte Penale per il Nobel della Pace a Pillay, l'Occidente isola Washington. Il riconoscimento alla giudice della CPI che accusò Israele di genocidio su Gaza, ho detto soltanto la verità, dice lei. Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. E ancora, l'85enne ex alto commissario ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte europea, Donald Trump dice vergognoso, odia l'America e Israele. E ancora, l'Italia sostiene l'AIA, Forza Italia è per la crescita, lo dice Antonio Tajani, ministro degli esteri. Siamo parte dello Statuto di Roma che nel 98 istituì la CPI. Niente catastrofismi, il nostro paese sta meglio di altri. E ancora, Ecofin Bruxelles apre il confronto sulla tassazione degli extra profitti, avviato un gruppo di lavoro Dombrovskis, ma la decisione spettano i singoli stati. Sei capitali, tra cui Roma, chiedono un prelievo per fronteggiare i rincari dei carburanti. Titoli di Stato, bot in asta tassi sopra il 3%, rendimenti ai massimi dal 2024. Bond, l'Italia stacca la Francia, lo spread è mai stato così alto. La distanza tra Roma e Parigi arriva fino a quota 30 punti, il massimo dalla nascita dell'euro. Oltre al paga la crisi di credibilità sui conti, per i mercati del nostro paese è ancora molto molto affidabile. E ancora, vediamo un'altra notizia: Trump intesa con Putin per avere il diesel russo. L'annuncio dopo la telefonata tra i due presidenti. Washington sospende fino ad aprile le sanzioni che impedivano la vendita di gasolio. Zelensky, decisione indegna e disonesta nei nostri confronti, dice, la guerra potrebbe avere adesso un'impennata. E ancora, il tycoon, prezzi più bassi per agricoltori e camionisti americani sono la mia priorità. E ancora, la mossa può sbloccare anche il GNL per l'Europa. E ancora, andiamo avanti, legge elettorale sì del Colle, Meloni sente ministri, niente sgambetti o passi falsi. Il mantra della Presidente del Consiglio, si va avanti e si può governare bene, evitare incidenti e impuntature anche per marcare la distanza dal campo largo. Sulla manovra, l'ordine di scuderie è tenere a freno gli appetiti, la tenuta dei conti non è in discussione. La Lega insiste, arrivare a fine legislatura è tassativo, con Sud chiama Nord, centrodestra

0: avanti. Le limature del Quirinale e via libera accelerato che da più tempo i ricorsi. Il capo dello Stato ha suggerito ritocchi al testo durante l'iter, ora la parola aspetta alla Consulta. PD, il programma a fine ottobre, l'Islam applicare la Costituzione. Dopo l'assemblea del 18 via tavoli tematici, i leader interverranno in una seconda fase a seguire le primarie. Colloquio tra la segretaria Dem e il leader Movimento 5 Stelle ieri a Roma. Si devono capire, non si capiscono mai, questo è il problema. Da Lanzareno sono convinti che con i 5 Stelle si troverà una sintesi anche su Kiev. Stabilicum contro le donne, ma noi ne candideremo di più. Conte non farà come nel 2022. Dunque, chi vuole Conte come premier, chi vuole l'Islain, vedremo un po'. Ranucci perde ricorso, Sigfrido Ranucci, il giornalista, non tornerà a Report. Il tribunale rigetta la richiesta del giornalista nei confronti della decisione della RAI. Il giudice del lavoro frattura con la quasi totalità dei membri della redazione. Nel provvedimento citate anche gli interventi di Saviano e Santoro contro il conduttore. Nonostante l'intento di condizionamento dei vertici perseguito da esponenti politici, la riorganizzazione è opportuna. Il sospiro di sollievo dei colleghi, le porte chiuse dalla politica. Nella redazione della trasmissione nessuno lo voleva più, lui adesso si darà sempre di più al teatro. Vabbè. Dunque, Stati Uniti, la decisione shock, il killer di Fort Hood sarà giustiziato in diretta. L'annuncio del Pentagono, la fucilazione di Hassan verrà trasmessa in streaming. Exit, il primo ministro dice le persone devono capire che questi crimini hanno comunque delle conseguenze. Il Papa affida la reazione ai vescovi, la Chiesa americana dice è una scelta barbara quella di questa morte appunto di Hassan, la fucilazione. E ancora andiamo avanti, banda della minicar, pure questo, sesto caso a Roma. Un ex professore colpito con un tubo, il 67enne ha denunciato l'aggressione subita sempre nel quadrante ovest della città, poche ore prima di quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in coma in ospedale. La vittima: il passeggero mi ha ferito al fianco mentre camminavo, continua la caccia ai due minorenni. Aggredire, filmare e poi scappare, da Knout all'Happy Shopping, le sfide violente sbarcano in Italia. Da Palermo a Roma si moltiplicano gli attacchi a sorpresa contro i passanti, sui social cominciano a circolare anche i video. E ancora, quelle notti di scorribande, un patto tra i figli di papà e le gang dei grattacieli. Da mesi per Monteverdi imperversano gruppi di ragazzini, minicar, gare clandestine, insulti e vandalismi. I residenti sono non poli, famiglie bene, bulli delle case popolari, lanci di uova e bottiglie agguati alla cieca con vittime tra donne e anziani. Nessuno ormai li ferma perché siamo le solite, perché non c'è una pena certa, no? Anzi non c'è proprio niente per quei signori, che quindi possono fare quello che vogliono. Ma ormai l'hanno capito anche i bambini? Vabbè, dunque allora andiamo ancora avanti. Crans Montana, nuovo oltraggio all'Italia, pagato 1.600.000.000 per le cure, ma Roma dice non vi diamo nulla. Alla Svizzera, il caso era scoppiato a maggio quando alle famiglie dei feriti sono state recapitate le fatture da parte degli svizzeri. Dopo le proteste del nostro governo erano arrivate alla Svizzera rassicurazioni ora disattese. Appare ancora più difficile adesso trovare un accordo viste le recenti dimissioni del presidente elvetico. Avvelenate dalla ricina, ispezioni sul computer di altre due scuole tra Ricce e Campobasso, il giallo di Pietracatella. Ma torno a ribadire che se il sindaco di Pietracatella, ex sindaco, ha fatto una cosa del genere per liberarsi dalla moglie, beh insomma siamo davvero al medioevo, perché voglio dire, bastava divorziare e finire tutta la storia. Va bene. Anche perché, anche se dovesse essere, uscire pulito da questa storia, comunque rimarrà sempre un'ombra grigia su di lui, rimane questo, cioè, per la gente è così. Tredicenne tenta il suicidio a scuola, il sospetto vittima dei bullying in classe. A Treviso il ragazzino rischia la paralisi, il preside impone nuovi divieti, bagni solo in caso di necessità e vigilanza continua. E ancora Sicilia, doppia tromba marina devasta Marsale e Masera del Vallo, 20 feriti, case distrutte e una scuola colpita con 273 alunni, hanno addirittura sono crollati i muri di queste scuole. Cosa assurda, ma è così. Dunque, veniamo a Teramo dintorni. Crisi automotive, autunno nero in arrivo, oltre 200 licenziamenti. Dunque, entro il 2026 i lavoratori a tempo determinato perderanno il posto a causa degli aumenti dei prezzi. Bocca nera della CISL, anno orribile, nel 2027 andrà anche peggio. Innamorati, competenze penalizzate. E ancora, coltello rivale resta in carcere, l'esame rigetta richieste domiciliari per il tunisino che ferì con nazionale. Resta in carcere Radi Adali, il tunisino 21enne residente a Teramo che le scorse settimane è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Filipponi, gli eventi sono decisivi per la crescita dell'economia. Il vice sindaco replica all'opposizione: con le manifestazioni si crea un indotto importante in città. Le prove della lotta ai serpenti hanno fatto alloggiare e mangiare quasi 150 persone per 15 giorni e questo chiaramente porta anche soldini alla nostra città. C'è un cantiere stop al transito in un tratto di via Palma, chiude per 9 giorni un tratto di via Nicola Palma con ordinanza firmata del dirigente dei lavori pubblici Manette. Il comune ha disposto il divieto di transizione e sosta sulla porzione di carreggiata che va da via Torre Bruciata a via Pretuzio. E ancora andiamo avanti, Porta Madonna sia nuove strisce blu, la giunta approva lo schema che ridisegna i parcheggi a pagamento, fine dei lavori entro mercoledì prossimo. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Centri antiviolenza, le proposte della CPO arrivano al Parlamento italiano, 7 proposte per garantire continuità ai centri antiviolenza. Casa di riposo svolta per i salari, pagheremo tutto a dicembre, dice il vertice appunto dell'ASL. Annuncio del commissario dell'ASP Canzio nell'incontro con i lavoratori: saldiamo tutti gli arretrati entro Natale. Matteucci, UGL Salute. Questo accordo è arrivato grazie a noi, riporta serenità nelle strutture. A novembre, salvo ulteriori slittamenti, la cooperativa Cursana subentrerà nella gestione e nei versamenti. E beh, sono buone notizie. Andiamo ancora avanti. Ex manicomio nel degrado, troppi rifiuti, siamo stanchi. Sacchi della spazzatura pieni di rifiuti abbandonati in via delle recluse nell'ex manicomio. A segnalare le condizioni di degrado della zona è un cittadino che nei giorni scorsi si è rivolto alla polizia locale. A terra, affitti all'esame a fine mese, le 5 aziende si incontreranno per definire la strategia di recupero dei crediti. E ancora, prevenzione del glaucoma, giornate e controlli gratuiti a domani a Castelnuovo Vomano. Fontana danzante a Montone Vomano, orari invernali, modifiche in vigore da venerdì. Il sindaco dice: diamo valore a quel luogo. E ancora a Cortina intanto, oggi e domani, gran fine settimana tra polenta e prodotti tipici. Si mangia, insomma, vabbè. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso a Silvi. Raffica di furti in trasferta, 3 arresti. La banda composta da albanesi è accusata di aver assaltato e svaligiato 16 abitazioni nelle Marche tra gennaio e aprile. Il bottino totale di oltre 5.000 euro in contanti, rubati anche oro argento del valore di 50.000 euro. E ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, pensioni crescono a crediti alle Poste. In provincia cresce il numero degli over 65 che scelgono di ricevere la pensione tramite accredito sul conto BancoPosta, libretto di risparmio, Poste Pay Evolution, preferendo queste modalità a ritiro in contanti, cioè pagano con la carta di credito delle Poste. E ancora andiamo avanti, dunque vediamo adesso un'altra notizia. Controlli sull'obesità, 6 adulti su 10 sono in sovrappeso. 6 adulti su 10 tra quelli che hanno partecipato allo screening nutrizionale, sono in sovrappeso e convivono con l'obesità, è il dato più significativo. Coinvolte 24 donne e 8 uomini di età media di 44 anni, indice massa corporeo rilevato pari a circa 28,6. E ancora, destinazione Tortoreto per lo sviluppo del turismo. turismo parte il progetto del comune trotoretano che mira alla programmazione partecipata di azioni destinate a promuovere iniziative e risorse con l'aiuto di una ditta specializzata. Ospedale di Sant'Omero, le criticità all'esame del Consiglio dell'Unione. Venerdì 17 la tutela dell'ospedale Valliberati di Sant'Omero sarà oggetto di discussione tra sindaci della Vallata e delegati del cosiddetto Consiglio allargato. Ex asilo, via libera riutilizzo, ospiterà alunni delle elementari. L'amministrazione trentina di Martinsicuro ha dato il via libera riutilizzo della struttura in via Moro davanti al municipio già adibita ad asilo. Circa un mese fa, infatti, gli alunni sono stati trasferiti nel nuovo edificio di via Venezia. Adesso verrà ristrutturato questo dell'asilo e ci andranno i ragazzi delle elementari. Mi sembra un giusto cambio. Giulia Nuova, stazione, parcheggi pieni, l'auto bloccano i bus. In piazza Roma gli spazi per la sosta, sia pagamento che libera, non bastano più. L'ex assessore Forcellese: va usata l'area dell'ex scalo merci per fermate brevi. Rubati frutta e ortaggi, un negozio della zona alta, ennesimo colpo, continuano i furti mangerecci. I ladri sono penetrati in un altro negozio di ortofrutta, stavolta nella parte alta della città, e anche in questo caso, oltre alla frutta e agli ortaggi, hanno portato via altri prodotti alimentari e con bottino ancora da calcolare. Rosso di sera, stabilimento balneare, c'è la concessione. Firmato il contratto tra la società titolare della struttura e la cooperativa che la gestirà. Nuovo principio di incendio, un altro allarme sulla collina, intervento da parte dei vigili del fuoco, ancora un focolaio sulla collina, alle spalle l'ex mercato coperto a Giulianova. Non si tratta di un nuovo rogo doloso, è un ritorno di fiamma, come accertato dai vigili del fuoco sul posto intervenuti dopo l'intervento di martedì. L'allarme è stato lanciato attorno alle 14:15. E ancora cocciniglia, la malattia delle piante, partiti i trattamenti sui pini di Via Rossini e Giulianova. E ancora coltellata davanti al market, c'è l'arresto in carcere un albanese di 46 anni accusato di aver ferito un connazionale dopo il tentativo di farsi consegnare 300 euro. L'aggressione è avvenuta a metà settembre. Scogliere da rinforzare, ripartiti gli interventi. Il secondo lotto dei lavori a Roseto, sono ricominciati ieri i lavori per il rinforzo delle scogliere a Roseto Colonia Spiaggia. È il secondo lotto che prevede la spesa di circa 12.000 tonnellate di materiale, a posa di 12.000 tonnellate di materiale per ciascuno dei tre punti. E ancora c'è il volley a Roseto, cambia la viabilità, transito e sosta vietato oggi in zona Pala Maggetti per la Supercoppa di pallavolo tra Abba Pineto e Consoli Ferc Brescia, previsto per stasera ore 20. E ancora, sempre a Roseto, l'auto va fuori strada, illeso il conducente. L'incidente è sulla strada provinciale 19. Attimi di paura per un incidente avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada provinciale 19 tra Montepagano e Roseto. Per causa ancora in corso di accertamento, l'autista di una Panda bianca, scendendo verso Roseto poco dopo il ristorante Terrazza sul Mare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. E ancora andiamo avanti. Dunque, Silvi Di Marco, solidarietà ma non da tutti. La vice sindaca aggredita parla di parla ad una iniziativa della CGIL. Non dormo più, ricordo quello zitta e quelle mani sul mio collo. Nei primi giorni mi veniva solo da piangere, provavo un senso di vergogna, ma ora devo raccontare. Scordella, un passo per superare la crisi, prove di disgelo al comune di Silvi dopo la recente crisi politica innescata dalle dimissioni dell'ex assessore Giampaolo Lella. E ancora, fondi alla scuola di Borgo di Pineto per l'efficienza energetica. Dunque, il comune di Pineto intercetta oltre 2,5 milioni di euro per l'efficientamento e la riqualificazione delle strutture scolastiche. E ancora, Silvi c'è l'avviso per il workshop dedicato al turismo. Il comune di Silvi ha pubblicato sul proprio portale un avviso rivolto agli operatori turistici interessati a partecipare al workshop B2B in programma il 26 novembre a Bruxelles. Nuovo parcheggio ad Atri, resta le polemiche. Il sindaco: nessun aumento di traffico e inquinamento. L'opposizione: mancano dati certi. Ad Atri la politica riesce talvolta a sorprendere. Si inaugura un parcheggio per pullman ed auto e si taglia il nastro. Solo dopo si scopre che ci sono ancora parecchie domande a cui rispondere. Va bene, dunque, signori, è il momento magico dello sport. Ci siamo, andiamo a vedere. Si riparte il campionato. L'Inter aspetta il Parma. Alle 18, alle 15 c'è Genoa-Fiorentina e alle 20:45 Napoli-Frosinone, questo di sabato. Di domenica Como Roma alle 12:30, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus, Atalanta Venezia, Torino Udinese. Ricordo che in classifica Roma 13 punti, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11. E ancora andiamo avanti. Dunque, Juve e Nico Gonzalez si va avanti insieme. L'argentino rinnova fino al 2030, domani sarà titolare contro l'insidioso Cagliari. Domani spazio al B-match tra Como Roma alle 12:30, Lazio ospite il Monza e Milan punta a Sassuolo. Formula 1, Verstappen pole nella sprint, l'olandese e il più veloce davanti a Russell Leclerc. Domani c'è la gara. Kimi Antonelli si avvicina sempre più al titolo mondiale. E ancora nel MotoGP, Fernandez sorprende tutti, occhio a Bezzecchi, lo spagnolo di Aprilia è primo nelle prequalifiche, Marquez prenota un altro colpo in Indonesia. La Turchia nel calcio ha esonerato il CT Montella, in pole per il cambio c'è Arda Turan. Tennis, Shanghai amara per Berrettini, Musetti e Coboli, KO e tre azzurri, il Master 1000 in Cina di tennis. Shanghai decisamente amaro per il tennis azzurro, via anche Berrettini. E ancora veniamo al Pescara, Fiorillo in dubbio, lunedì arriva il Guidonia, il portiere non si è allenato per un problema alla schiena, oggi la valutazione, non al meglio anche l'inglese che ieri non ha svolto la seduta per la sfida con i laziali. Boucher verso la conferma del 4-3-3, staremo a vedere. Dunque, certo che il Pescara deve cominciare a vincere se vuole davvero risalire la corrente. Ravenna, Ronaldinho, ricordate Ronaldinho, potrebbe tornare in campo, il brasiliano vuole giocare il derby contro il Forlì. Vabbè. Il Pineto è in cerca di punti, scaccia crisi al Mariani Pavone, arriva la Reggiana ore 17:30. I biancazzurri vogliono ripartire, Bruno suona la carica, ho chiesto determinazione e voglia di riscatto, recupera Oliva nella partita con la Reggiana che non sarà una passeggiata. E ancora Teramo guarda al mercato, sondati manager Baudo, il diavolo domani in campo domenica, i biancorossi attesi dallo Sporting Trestina, no Triestina, Trestina, ci siamo sbagliati un po' tutti quanti. Touré scalpita per giocare dall'inizio, Pomante sogna il pieno di punti nelle prossime tre partite per spiccare il volo. Sporting Trestina, Termoli e Fossombrone, il Teramo vuole fare il pieno di punti in queste partite per vedere di che pasta è fatta appunto. Dunque l'Aquila studia la Santa Gigliese, Andreucci punta il derby per mantenere la vetta, intanto i giallorossi della Santa in piena emergenza, censore dà fiducia a Di Antonio. Nel Giulianova del Zotti all'esame Ancone, Giorossi attende le 12, Cerfadini misura H, torna in panchina. Beh, è Giulianova che va veramente forte grazie anche all'arrivo di questo Francesco del Zotti che rimane secondo me davvero un grande allenatore. Allenamenti segreti in casa dell'Ancona, la decisione è stata ufficializzata addirittura ieri con un comunicato stampa in cui si legge che l'Ancona informa che la seduta allenamento di oggi e la seduta di domani si svolgeranno entrambe a porte chiuse. La decisione è stata presa per garantire alla squadra massima concentrazione in vista della gara con Giulianova, quindi venerdì e sabato ad Ancona sì, ci si allena a porte chiuse, domenica la partita a Giulianova che non è una passeggiata. E ancora calcio dilettante eccellenza, Avezzano col vinto in poppa, Pagliarini studia la Torrese, altra trasferta per i marsicani che non vogliono smettere di stupire, il tecnico continuiamo a giocare con serenità senza pensieri sul risultato. Dunque, e intanto la notizia è questa, il Ponte Romano si affida a Edmundo De Amicis, fatta per il nuovo tecnico, prima partita contro la Fucenze Trasacco in trasferta. Il Ponte Romano riparte da una certezza, la società giallonera dopo l'addio a Monaldi ha affidato la guida tecnica a Edmundo De Amicis, allenatore di grande esperienza e dal profilo tecnico ampiamente collaudato nel panorama calcistico regionale. E beh, sicuramente un grande allenatore che regalerà tante emozioni anche ai tifosi del Ponte Romano. Bene signori, stop col notiziario, è il momento degli appunti di Radio Amica, prego, vai. Narrow to the heart. I never...
1: problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. La musica che va di questi tempi su Radio Amica è il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance settimana, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale e disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Se non l'hai visto da Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 11 di ottobre, già siamo arrivati a metà mese quasi, 11 ottobre, mamma mia come vuole il tempo. Dunque allora 11 ottobre c'è il Radio Domenica Show dalle 10.15 alle 13 con tanti tantissimi ospiti. Bene, dunque andiamo con Nero di Seppia, arrivano anche le notizie riservate, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. I nostri festival. Al momento c'è il Festival della Poesia Italiana, partecipare è molto molto semplice. Dunque, Arachino da Sante, siamo in vacanza, riapriamo a fine mese, siamo a Tortoretto Alto presso il Residenza Tortorella. E ancora andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, dunque vediamo la raccolta porta a porta fine settimana, sabato 10 nulla, domenica 11 plastica e metalli, perfetto, bene. Allora andiamo con l'angolo della fortuna e la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, allora dunque andiamo ancora avanti. abbiamo la fortuna, concorso numero 162. Attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto, dunque 18, 35, 44, 56, 76, 82, numero jolly 49, Superstar 15, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 67.000 euro, ai 4 466 euro, ai 3 33,78 euro, ai 2 6,48 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 18, 35, 44, 56, 76, 82, numero jolly 49, Superstar 15. Ok, perfetto, bene. Andiamo adesso con i numeri. Diamo i numeri per questo super sabato, va bene? Allora, attenzione, il 6 vale 38 milioni 800 mila euro stasera, mamma mia. Dunque, vediamo adesso invece al gioco dell'otto, rosa scelte Genoa Milano, numeri consigliati 72, 74, 79 abbinati al 35 e 36, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 35 e 36 su Genoa Milano, su Palermo e Roma 16, 18, 23 abbinati al 34 e 35, ripeto 16, 18, 23 abbinati al 34 e 35 su Palermo e Roma, e buone vincite, va bene, che ogni tanto i nostri si azzeccano, vabbè. Signori, andiamo ancora avanti. Adesso abbiamo le farmacie di turno sull'amica Radio Amica International. Sentiamo, vai.

0: Ok, bene, c'è qualcosa che non va. Aggiustiamo subito il tutto, ripartiamo naturalmente. Sono in arrivo le farmacie di turno sull'amica Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, bene. Dunque andiamo ancora avanti con appunto il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città Crocetti Guerrieri, aperto quest'oggi e questa notte fino a domenica mattina ore 9. Siamo in piazza Orsini, farmacia Crocetti Guerrieri, a Mocione Bellante, Foschi Bellante, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi di Febo Pineto, a Giornova Ielo Vero Orsini, in Valle Brata Parere, al Badriatica comunale Sant'Egidio, Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti farmacia Rosina, a Castellisola Savini Tossici, a Montori Esposito, Pietra Camela, a Campi Marozzi, Solaga di Felice, piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo città, ripeto, Crocetti Guerrieri, piazza Orsini, aperto quest'oggi questa notte fino a domenica mattina ore 9. Bene, andiamo con le super classifiche. E intanto vi ricordo una cosa molto molto importante, cioè che il 9 luglio 2027 per l'appunto Radio Amica International inizia il suo cinquantenario, dico bene, complimenti, vai. Dunque allora sentiamo un po' il momento della classifica, oggi tocca ai libri, vai.
1: Settesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, l'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con i libri più venduti della settimana. Al primo posto Il Canto del Cigno di Charles Spencer, Diana, mia sorella. E poi ancora al secondo posto Quando l'Italia rinacque, Aldo Cazzullo. Al terzo Liberi tutti di Chiara Gamberale. Al quarto Felice, Mauro Corona. Al quinto Il ladro di zucche, Alice Hemming. Comanda Canto del Cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer, il libro più venduto della settimana sia in Italia che in Inghilterra e Francia. Va bene, dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento della chiusura di primissima. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità per personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito con la chiusura, andiamo a chiudere primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. In più due cose davvero molto molto importanti e poi subito l'oroscopo del fine settimana, sabato e domenica 10 e 11 di ottobre. Mamma mia, vola il tempo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 10, domenica 11 ottobre 2026, Ariete. La luna nuova nel tuo segno complementare rappresenta una sorta di appuntamento con l'amore e il tuo modo di viverlo è pertanto anche l'occasione per fare il punto. Toro, la congiunzione alla luna che ti governa col sole ha luogo il settore legato alla salute e al tuo mantenimento, fortuna vuole che capiti proprio nel fine settimana. Gemelli, la dimensione sentimentale ridiventa il polo magnetico intorno al quale la tua vita si organizza e i suoi diversi ingredienti trovano un senso, un'armonia. Cancro, sei sensibile al giorno della luna nuova in cui si creano condizioni particolari che permettono di seminare i semi che vuoi coltivare. Leone, oggi Marte, che è il tuo segno, viene a trovarsi un aspetto molto teso con Venere, come per incalzarti, obbligandoti a prendere le misure dei sentimenti e del desiderio. Vergine, oggi la configurazione ti aiuta a diventare più consapevole delle tue risorse e talenti di cui disponi, che spesso non valorizzi al punto giusto. Veniamo adesso al segno della bilancia. La giornata trova la sua forza nel contrasto e fa immaginare un percorso impegnativo. Oltre alla tensione di Sole e Luna con Saturno, anche Venere che ti governa si trova di fronte a un quadrato di Marte che alimenta il tuo spirito combattivo. Scorpione, le tue scelte e gli obiettivi che ti propone di raggiungere il lavoro ti impongono un atteggiamento combattivo, ma per arrivare alla tua meta è necessario anche creare delle alleanze. Sagittario, per fine settimana che inizia oggi, lascia spazio anche agli amici in modo da poter contare sulla loro presenza che ti aiuta anche a concentrarti. E ancora Capricorno, la luna nuova ti consente di prendere la mira e definire la direzione in cui muoverti nei prossimi mesi nel lavoro, soltanto in funzione degli obiettivi che intendi raggiungere. Acquario, la giornata odierna ti mette di fronte alla possibilità di dare due letture opposte alla situazione in cui ti trovi, è indubbiamente impegnativa e ti obbliga ad andare oltre la soluzione. Pesci, approfitta del fine settimana e del tempo libero per tornare al corpo. Per te che sei un segno d'acqua, non sempre è così facile trovare la chiave d'ascolto. Adesso la configurazione ti suggerisce il movimento come porta di accesso. Insomma, fate pesciolini un po' di ginnastica, vai, forza. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, lo stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Andiamo con Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Novali. valido? Al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Perfetto, bene, andiamo con il Radio Domenica Show, che torna domenica 11 di ottobre dalle ore 10.15 in poi. Tanti gli ospiti: Di Paolo Arredamenti, le grandi marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante Terra Montesilvano, Sabato del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Che musica che va su Radio Amica, arrivano 10 plus, 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. I nostri festival, Festival della Poesia e Lingua Italiana, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, fine settimana, sabato 10 nulla, domenica 11 plastica e metalli sotto il portone di casa dopo le ore 20 di sera. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, portateci in ogni parte del mondo, con voi anche un pezzo del favoloso Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata. Adesso musica.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

L'ombra di un pino è quel che ci vuole. L'ombra di un pino è quel che ci vuole. E il desiderio che sale al ritorno, dopo che ancora rimuore il giorno.

nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

mezzo alle due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

all'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Ben stavo qui con gli occhiali al soffitto a innamorarmi dei colori delle cose, ma desiderare non basta.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vita.
1: Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto, prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

non è questione di buona volontà. Non per meriti si nasce e non per colpa.

La regola principale nella musica è donarsi. Ed anche in questa occasione non ci siamo davvero risparmiati. Si sono donati per il mio personale piacere e per il vostro godimento. Elio Rivagli alla

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. A Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri
1: fan. Poi sarà quel che sarà.
0: Hanno il cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo qui. Allora, dunque, andiamo pure avanti, chiaramente, con le cose di cui parleremo più tardi, le notizie, va bene, che abbiamo del giorno di questo fine settimana, esattamente sabato 10 ottobre, domenica 11 ottobre 2026, San Daniele, dunque 10 e 11 di ottobre. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Banda della minicar, c'è una sesta vittima. Roma ha colpito un professore, vertice in questura. E ancora, la Svizzera chiede all'Italia 1.600.000.000 di euro, pagatici le cure, Kranz Montana, no di Roma. E ci mancherebbe altro. Trump, via le sanzioni a Putin, e sta sbagliando. La mossa per il diesel mondiale, l'impatto sulla guerra, telefonato tra i due leader, poi l'annuncio americano, subito in arrivo a 300.000 tonnellate di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnale di grande debolezza, ci ripagherà col terrore. Nobel per la pace alla giudice CP, alta tensione America Europa. Presidente americano furioso. Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta sulla crescita. Vance sulla pena di morte dice: io non guarderò questa scena barbara, fucileremo un terrorista in diretta video. E ancora Ranucci fuori da Report, respinto il ricorso per i giudici, decisivo il conflitto con la redazione. E ancora Fredkin, i fratelli, tutto per la Roma. Dan e Ryan puntano su Gasperini e stadio. E ancora famiglia nel bosco, quella di Palmoli, incontro senza privacy, foto dei passanti, mamma e bimbi della famiglia del bosco immortalati con foto e video dei passanti nell'atrio del sotto Ligisi, dove doveva svolgersi un incontro protetto, ma in effetti senza privacy. E ancora andiamo avanti con primissima, diamoci una botta d'energia con la buona musica che abbiamo, e cioè 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale al momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. E adesso andiamo pure con la massima del giorno e pizzeria Mario, prego, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà.
1: La pizza e non se ne parla.
0: Il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario, e vai.
1: E non se ne parla più. Ok, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti, perché abbiamo la massima del giorno. Non è mai il momento sbagliato per fare la cosa giusta. Ben detto. Andiamo adesso con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, corsi strumentali. Pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma, se volete imparare a suonare ogni strumento e in più a cantare, chiamate il 346-04-009-72. Andiamo subito da Columbus. All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita a Columbus, ristorante lungomare Spalato 10 a Giulianova, il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Al telefono 085 875 46. Ancora tutti i giorni su Radio Amica Internazionale, si giuro puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco con Caffè 900 arrivano le notizie in evidenza. Prego regia, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti con Di Sante Mobili e Arredi, via nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone naturalmente di Serena Brancale, Al mio paese. Bene, ancora Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città è rimasta, eh sì, proprio così. Bene, allora tra poco il meteo, signori, e andiamo subito con Top Clean, sentiamo un po' e andiamo con il meteo, vai, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo subito con il tempo previsto in questo fine settimana. Dunque, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi fin dal mattino. C'è possibilità che piova nella giornata di domenica. Dunque, veniamo adesso allo zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 12 più 16, Sulmona più 14 più 18, Pescara più 17 più 20, Chieti più 15 più 18, Taramo più 16 più 18, Genova più 17 più 20, Roccaraso più 9 più 12, Martinsicuro più 18 più 20, Sameto e Tronto più 18 più 20. Questo è quanto, naturalmente andiamo ai giorni. Siamo arrivati al giorno esattamente numero 283 dell'anno 2020. 6, alla fine mancano 82, il sole è sorto alle 7.08, tramonterà questa sera alle 18.25. Bene, signori, ci siamo, il momento magico riservato al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, se la regia è pronta possiamo andare, sentiamo due cose importanti, via.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

del giorno, il segno della bilancia. Bene, veniamo alla prima notizia. Sanzioni americane alla Corte Penale per il Nobel della Pace a Pillay. L'Occidente isola Washington. Il riconoscimento alla giudice della CPI che accusò Israele di genocidio su Gaza. Ho detto soltanto la verità, dice lei. Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. E ancora, l'85enne ex alto commissario ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte europea, Donald Trump, dice vergognoso, odia l'America e Israele. E ancora, l'Italia sostiene l'AIA, Forza Italia è per la crescita, lo dice Antonio Tajani, ministro degli esteri. Siamo parte dello Statuto di Roma che nel 98 istituì la CPI. Niente catastrofismi, il nostro paese sta meglio di altri. E ancora, Ecofin Bruxelles apre il confronto sulla tassazione degli extra profitti, avviato un gruppo di lavoro Dombrovskis, ma la decisione spettano i singoli stati. Sei capitali, tra cui Roma, chiedono un prelievo per fronteggiare i rincari dei carburanti. Titoli di Stato, bot in asta tassi sopra il 3%, rendimenti ai massimi dal 2024. Bond, l'Italia stacca la Francia, lo spread mai stato così alto. La distanza tra Roma e Parigi arriva fino a quota 30 punti, il massimo dalla nascita dell'euro. Oltre al paga la crisi di credibilità sui conti, per i mercati del nostro paese è ancora molto molto affidabile. E ancora, vediamo un'altra notizia. Trump intesa con Putin per avere il diesel russo. L'annuncio dopo la telefonata tra i due presidenti. Washington sospende fino ad aprile le sanzioni che impedivano la vendita di gasolio. Zelensky, decisione indegna e disonesta nei nostri confronti, dice, la guerra potrebbe avere adesso un'impennata. E ancora, il tycoon, prezzi più bassi per agricoltori e camionisti americani sono la mia priorità. E ancora, la mossa può sbloccare anche il GNL per l'Europa. E ancora, andiamo avanti, legge elettorale sì del Colle, Meloni sente ministri, niente sgambetti o passi falsi. Il mantra della Presidente del Consiglio, si va avanti e si può governare bene, evitare incidenti e impuntature anche per marcare la distanza dal campo largo. Sulla manovra, l'ordine di scuderie è tenere a freno gli appetiti, la tenuta dei conti non è in discussione. La Lega insiste, arrivare a fine legislatura è tassativo, con Sud chiama Nord, centrodestra avanti. Le limature, il Quirinale, il via libera accelerato che da più tempo ai ricorsi. Il Capo dello Stato ha suggerito ritocchi al testo durante l'iter, ora la parola aspetta alla Consulta. PD, il programma a fine ottobre, e l'Islam applicare la Costituzione. Dopo l'assemblea del 18 via tavoli tematici, i leader interverranno in una seconda fase a seguire le primarie. Colloquio tra la segretaria Dem e il leader Movimento 5 Stelle ieri a Roma. Si devono capire, non si capiscono mai, questo è il problema. Da Lanzareno sono convinti che con i 5 Stelle si troverà una sintesi anche su Kiev. Stabilicum contro le donne, ma noi ne candideremo di più. Conte non farà come nel 2022. Dunque, chi vuole Conte come premier, chi vuole l'Islain, vedremo un po'. Ranucci perde ricorso, Sigfrido Ranucci, il giornalista, non tornerà a Report. Il tribunale rigetta la richiesta del giornalista nei confronti della decisione della RAI. Il giudice del lavoro frattura con la quasi totalità dei membri della redazione. Nel provvedimento citate anche gli interventi di Saviano e Santoro contro il conduttore. Nonostante l'intento di condizionamento dei vertici perseguito da esponenti politici, la riorganizzazione è opportuna. Il sospiro di sollievo dei colleghi, le porte chiuse dalla politica. Nella redazione della trasmissione nessuno lo voleva più, lui adesso si darà sempre di più al teatro. E vabbè. Dunque, Stati Uniti, la decisione shock, il killer di Fort Hood sarà giustiziato in diretta. L'annuncio del Pentagono, la fucilazione di Hassan verrà trasmessa in streaming. Exit, il primo ministro dice, le persone devono capire che questi crimini hanno comunque delle conseguenze. Il Papa affida la reazione ai vescovi, la Chiesa americana dice, è una scelta barbara quella di morte appunto di Hassan, la fucilazione. E ancora, andiamo avanti, banda della minicar, pure questo, sesto caso a Roma. Un ex professore colpito con un tubo, il 67enne ha denunciato aggressione subita sempre nel quadrante ovest della città, poche ore prima di quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in coma in ospedale. La vittima, il passeggero mi ha ferito al fianco mentre camminavo, continua la caccia ai due minorenni. Aggredire, filmare e poi scappare, dal knout all'epi shopping, le sfide violente sbarcano

0: In Italia, da Palermo a Roma, si moltiplicano gli attacchi a sorpresa contro i passanti. Sui social cominciano a circolare anche i video. E ancora, quelle notti di scorribande, un patto tra i figli di papà e le gang dei grattacieli. Da mesi per Monteverdi imperversano gruppi di ragazzini, minicar, gare clandestine, insulti e vandalismi. I residenti sono non poli, famiglie bene, bulli delle case popolari. Lanci di uova e bottiglie agguati alla cieca, con vittime tra donne e anziani. Nessuno ormai li ferma, perché siamo le solite, perché non c'è una pena certa, no? Anzi, non c'è proprio niente per quei signori, che quindi possono fare quello che vogliono. Ma ormai l'hanno capito anche i bambini? Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti. Crans Montana, nuovo oltraggio all'Italia, pagate 1,6 miliardi per le cure, ma Roma dice non vi diamo nulla. Alla Svizzera, il caso era scoppiato a maggio, quando alle famiglie dei feriti sono state recapitate le fatture da parte degli svizzeri. Dopo le proteste del nostro governo erano arrivate alla Svizzera rassicurazioni ora disattese. Appare ancora più difficile adesso trovare un accordo, viste le recenti dimissioni del presidente elvetico. Avvelenate dalla ricina, ispezioni sul computer di altre due scuole tra Ricce e Campobasso, il giallo di Pietracatella. Ma torno a ribadire che se il sindaco di Pietracatella, ex sindaco, ha fatto una cosa del genere per liberarsi dalla moglie, beh, insomma, siamo davvero al medioevo, perché voglio dire, bastava divorziare e finiva tutta la storia. Va bene. Anche perché, anche se dovesse essere, uscire pulito da questa storia, comunque rimarrà sempre un'ombra grigia su di lui, e rimane questo, cioè, per la gente è così. Tredicenne tenta il suicidio a scuola, il sospetto vittima dei bulli in classe. A Treviso un ragazzino rischia la paralisi, il preside impone nuovi divieti, bagni solo in caso di necessità e vigilanza continua. E ancora Sicilia, doppia tromba marina devasta Marsala e Masala del Vallo, 20 feriti, case distrutte e una scuola colpita con 273 alunni. Hanno addirittura sono crollati i muri di queste scuole. Cosa assurda, ma è così. Dunque, veniamo a Teramo e dintorni. Crisi automotive, autunno nero in arrivo, oltre 200 licenziamenti. Dunque, entro il 2026 i lavoratori a tempo determinato perderanno il posto a causa degli aumenti dei prezzi. Bocca nera della CISL, anno orribile, e nel 2027 andrà anche peggio. Innamorati, competenze penalizzate. E ancora, accoltello rivale, resta in carcere, l'esame rigetta richieste domiciliari per il tunisino che ferì il connazionale. Resta in carcere Radi Adali, il tunisino 21enne residente a Teramo, che le scorse settimane è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Filipponi, gli eventi sono decisivi per la crescita dell'economia. Il vice sindaco replica l'opposizione: con le manifestazioni si crea un indotto importante in città. Le prove della lotta ai serpenti hanno fatto alloggiare e mangiare quasi 150 persone per 15 giorni, e questo chiaramente porta anche soldini alla nostra città. C'è un cantiere stop al transito in un tratto di via Palma, chiude per 9 giorni un tratto di via Nicola Palma con ordinanza firmata del dirigente dei lavori pubblici Manetta. Il comune ha disposto il divieto di transizione e sosta sulla porzione di carreggiata che va da via Torre Bruciata a via Pretuzio. E ancora andiamo avanti. Porta Madonna, sia nuove strisce blu, la giunta approva lo schema che ridisegna i parcheggi a pagamento, fine dei lavori entro mercoledì prossimo. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Centri antiviolenza, le proposte della CPO arrivano al Parlamento italiano, 7 proposte per garantire continuità ai centri antiviolenza. Casa di riposo, svolta per i salari, pagheremo tutto a dicembre, dice il vertice, appunto, dell'ASL. Annuncio del commissario dell'ASP Canzio nell'incontro con i lavoratori: saldiamo tutti gli arretrati entro Natale. Matteucci, UGL Salute. Questo accordo è arrivato grazie a noi, porta serenità nelle strutture. A novembre, salvo ulteriori slittamenti, la cooperativa Cursana subentrerà nella gestione e nei versamenti. E beh, sono buone notizie, eh? Andiamo ancora avanti. Ex manicomio nel degrado, troppi rifiuti, siamo stanchi. Sacchi della spazzatura pieni di rifiuti abbandonati in via delle recluse nell'ex manicomio. A segnalare le condizioni di degrado della zona è un cittadino che nei giorni scorsi si è rivolto alla polizia locale. A terra, affitti all'esame a fine mese, le 5 aziende si incontreranno per definire la strategia di recupero dei crediti. E ancora, prevenzione del glaucoma, giornate e controlli gratuiti a domani a Castelnuovo Vomano. Fontana danzante a Montone Vomano, orari invernali, modifiche in vigore da venerdì. Il sindaco dice diamo valore a quel luogo. E ancora a Cortina intanto, oggi e domani, gran fine settimana tra polenta e prodotti tipici. Si mangia, insomma, vabbè. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso a Silvi. Raffica di furti in trasferta, tre arresti. La banda composta da albanesi è accusata di aver assaltato e svaligiato 16 abitazioni nelle Marche tra gennaio e aprile. Il bottino totale di oltre 5.000 euro in contanti, rubati anche oro argento da valori 50.000 euro. E ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, pensioni crescono a crediti alle Poste. In provincia cresce il numero degli over 65 che scelgono di ricevere la pensione tramite accredito sul conto BancoPosta, libretto risparmio, Poste Pay Evolution, preferendo queste modalità a ritiro in contanti, cioè pagano con la carta di credito delle Poste. E ancora andiamo avanti, dunque vediamo adesso un'altra notizia. Controlli sull'obesità, 6 adulti su 10 sono in sovrappeso. 6 adulti su 10 tra quelli che hanno partecipato allo screening nutrizionale, scusate, sono in sovrappeso e convivono con l'obesità, è il dato più significativo. Coinvolte 24 donne e 8 uomini di età media di 44 anni, indice massa corporeo rilevato pari a circa 28,6. E ancora, destinazione Tortoreto per lo sviluppo del turismo, parte del progetto del comune tortoretano che mira alla programmazione partecipata di azioni destinate a promuovere iniziative e risorse con l'aiuto di una ditta specializzata. Ospedale di Sant'Omero, le criticità all'esame del Consiglio dell'Unione, venerdì 17, la tutela dell'ospedale Vallibrà di Sant'Omero sarà oggetto di discussione tra sindaci della Vallata e delegati del cosiddetto Consiglio allargato. Ex asilo, via libera riutilizzo, ospiterà alunni delle elementari. L'amministrazione trentina di Martinsicuro ha dato il via libera al riutilizzo della struttura in via Moro davanti al municipio già adibita ad asilo. Circa un mese fa, infatti, gli alunni sono stati trasferiti nel nuovo edificio di via Venezia. Adesso verrà ristrutturato questo dell'asilo e ci andranno i ragazzi delle elementari. Mi sembra un giusto cambio. Giulia Nuova, stazione, parcheggi pieni, l'auto bloccano i bus. In piazza Roma gli spazi per la sosta, sia pagamento che libera, non bastano più. L'ex assessore Forcellese, va usata l'area dell'ex scalo merci per fermate brevi. Rubati frutta e ortaggi, un negozio della zona alta, ennesimo colpo, continuano i furti mangerecci. I ladri sono penetrati in un altro negozio di ortofrutta, stavolta nella parte alta della città, e anche in questo caso, oltre alla frutta e agli ortaggi, hanno portato via altri prodotti alimentari e con bottino ancora da calcolare. Rosso di sera, stabilimento balneare, c'è la concessione. Firmato il contratto tra la società titolare della struttura e la cooperativa che la gestirà. Nuovo principio di incendio, un altro allarme sulla collina, intervento da parte dei vigili del fuoco, ancora un focolaio sulla collina, alle spalle l'ex mercato coperto a Giulianova. Non si tratta di un nuovo rogo doloso, è un ritorno di fiamma, come accertato dai vigili del fuoco sul posto intervenuti dopo l'intervento di martedì. L'allarme è stato lanciato attorno alle 14:15. E ancora cocciniglia, la malattia delle piante, partiti trattamenti sui pini di Via Lorsini e Giulianova. E ancora coltellata davanti al market, c'è l'arresto. In carcere un albanese di 46 anni accusato di aver ferito un connazionale dopo il tentativo di farsi consegnare 300 euro. L'aggressione è avvenuta a metà settembre. Scogliere da rinforzare, ripartiti gli interventi. Il secondo lotto dei lavori a Roseto, sono ricominciati ieri i lavori per il rinforzo delle scogliere a Roseto Colonia Spiaggia. È il secondo lotto che prevede la spesa di circa 12.000 tonnellate di materiale, a posa di 12.000 tonnellate di materiale per ciascuno dei tre punti. E ancora c'è il volley a Roseto, cambia la viabilità, transito e sosta vietato oggi in zona Pala Maggetti per la Supercoppa di pallavolo tra Abba Pineto e Consoli Ferc Brescia, previsto per stasera ore 20. E ancora, sempre a Roseto, l'auto va fuori strada, illeso il conducente. L'incidente è sulla strada provinciale 19. Attimi di paura per un incidente avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada provinciale 19 tra Montepagano e Roseto. Per causa ancora in corso di accertamento, l'autista di una Panda bianca, scendendo verso Roseto poco dopo il ristorante Terrazza sul Mare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. E ancora andiamo avanti. Dunque, Silvi, Di Marco, solidarietà ma non da tutti. La vice sindaca aggredita parla di parla ad una iniziativa della CGIL. Non dormo più, ricordo quello zitta e quelle mani sul mio collo. Nei primi giorni mi veniva solo da piangere, provavo un senso di vergogna, ma ora devo raccontare. Scordella, un passo per superare la crisi, prove di disgelo al comune di Silvi dopo la recente crisi politica innescata dalle dimissioni dell'ex assessore Giampaolo Lella. E ancora, fondi alla scuola di Borgo di Pineto per l'efficienza energetica. Dunque, il comune di Pineto intercetta oltre 2,5 milioni di euro per l'efficientamento e la riqualificazione delle strutture scolastiche. E ancora, Silvi, c'è l'avviso per il workshop dedicato al turismo. Il comune di Silvi ha pubblicato sul proprio portale un avviso rivolto agli operatori turistici interessati a partecipare al workshop B2B in programma il 26 novembre a Bruxelles. Nuovo parcheggio ad Atri, resta le polemiche, il sindaco, nessun aumento di traffico e inquinamento, l'opposizione, mancano dati certi. Ad Atri la politica riesce talvolta a sorprendere, si inaugura un parcheggio per pullman ed auto e si taglia il nastro, solo dopo si scopre che ci sono ancora parecchie domande a cui rispondere. Va bene, dunque signori, è il momento magico dello sport, ci siamo, andiamo a vedere, si riparte il campionato, l'Inter aspetta il Parma. Alle 18, alle 15 c'è Genoa-Fiorentina e alle 20.45 Napoli-Frosinone, questo di sabato. Di domenica, Como-Roma alle 12.30, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Ricordo che in classifica Roma 13 punti, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11. E ancora andiamo avanti, dunque dicevamo andiamo avanti, dunque Juve e Nico Gonzalez si va avanti insieme, l'argentino rinnova fino al 2030, domani sarà titolare contro l'insidioso Cagliari. Domani spazio al B-match tra Como Roma alle 12.30, Lazio ospite il Monza, il Milan punta a Sassuolo. Formula 1, Verstappen pole nella sprint, l'olandese e il più veloce davanti a Russell Leclerc. Domani c'è la gara, Kimi Antonelli si avvicina sempre più al titolo mondiale. E ancora nel MotoGP, Fernandez sorprende tutti, occhio a Bezzecchi, lo spagnolo delle Aprilie primo nelle prequalifiche, Marquez prenota un altro colpo in Indonesia. La Turchia nel calcio ha esonerato il CT Montella, in pole per il cambio c'è Arda Turan. Tennis, Shanghai amara per Berrettini, Musette e Cobolli, KO e tre azzurri, il Master 1000 in Cina di tennis. Shanghai decisamente amaro per il tennis azzurro, via anche Berrettini. E ancora veniamo al Pescara, Fiorillo in dubbio, lunedì arriva il Guidonia, il portiere non si è allenato per un problema alla schiena, oggi la valutazione, non al meglio anche l'inglese che ieri non ha svolto la seduta per la sfida con i laziali. Boucher verso la conferma del 4-3-3, staremo a vedere. Dunque, certo che il Pescara deve cominciare a vincere se vuole davvero risalire la corrente. Ravenna, Ronaldinho, ricordate Ronaldinho, potrebbe tornare in campo, il brasiliano vuole giocare il derby contro il Forlì. Vabbè. Il Pineto è in cerca di punti, scaccia crisi. Al Maria di Pavone arriva la Reggiana, ore 17.30. I biancazzurri vogliono ripartire, Bruno suona la carica, ho chiesto determinazione e voglia di riscatto. Recupera Oliva nella partita con la Reggiana che non sarà una passeggiata. E ancora Teramo, guarda al mercato, sondati manager Baudo, il diavolo domani in campo domenica, i biancorossi attesi dallo Sporting Trestina, no Triestina, Trestina. Ci siamo sbagliati un po' tutti quanti. Touré scalpita per giocare da inizio. Pomante sogna il pieno di punti nelle prossime tre partite per spiccare il volo. Sporting Trestina, Termoli e Fossombrone. Il Teramo vuole fare il pieno di punti in queste partite per vedere di che pasta è fatta, appunto. Dunque l'Aquila studia la Sant'Egidiese, Andreucci punta il derby per mantenere la vetta. Intanto i giallorossi della Sant in piena emergenza, Censori dà fiducia a Di Antonio. Nel Giulianova del Zotti all'esame Ancone, Giorossi attende i 12, Alfadini misura a Catorne in panchina. Beh, è Giulianova che va veramente forte, grazie anche all'arrivo di questo Francesco del Zotti, che rimane secondo me davvero un grande allenatore. Allenamenti segreti in casa dell'Ancona, la decisione è stata ufficializzata addirittura ieri con un comunicato stampa in cui si legge che l'Ancona informa che la seduta dell'allenamento di oggi e la seduta di domani si svolgeranno entrambe a porte chiuse. La decisione è stata presa per garantire alla squadra massima concentrazione in vista alla gara con Giulianova. Quindi venerdì e sabato ad Ancona sì, ci si allena a porte chiuse. Domenica la partita a Giulianova, che non è una passeggiata, E ancora calcio dilettante eccellenza, Avezzano col vinto in poppa, Pagliarini studia la Torrese, altra trasferta per i marsicani che non vogliono smettere di stupire il tecnico. Continuiamo a giocare con serenità senza pensieri sul risultato. Dunque, e intanto la notizia è questa: il Ponte Romano si affida a Edmundo De Amicis, fatta per il nuovo tecnico. Prima partita contro la Fucense Trasacco in trasferta. Il Ponte Romano riparte da una certezza: la società giallonera, dopo l'addio a Monaldi, ha affidato la guida tecnica ad Edmundo De Amicis, allenatore di grande esperienza e dal profilo tecnico ampiamente collaudato nel panorama calcistico regionale. E beh, sicuramente un grande allenatore che regalerà tante emozioni anche ai tifosi del Ponte Romano. Bene signori, stop col notiziario, è il momento degli appunti di Radio Amica, prego, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. La musica che va di questi tempi su Radio Amica è il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance settimana, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, e disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino. Se non l'hai visto dai Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 11 di ottobre, già siamo arrivati a metà mese quasi, 11 ottobre, mamma mia come vuole il tempo. Dunque allora 11 ottobre c'è il Radio Domenica Show dalle 10.15 alle 13 con tanti tantissimi ospiti. Bene, dunque andiamo con Nero di Seppia, arrivano anche le notizie riservate, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
0: Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. I nostri festival. Al momento c'è il Festival della Poesia Italiana, partecipare è molto molto semplice. Dunque, Arachino da Sante, siamo in vacanza, riapriamo a fine mese, siamo a Tortoretto Alto presso il Residenza Tortorella. E ancora andiamo con la stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, dunque vediamo la raccolta porta a porta a fine mese, fine settimana, scusate, sabato 10 nulla, domenica 11 plastica e metalli, perfetto, bene. Allora andiamo con l'angolo della fortuna e la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, allora dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo la fortuna, concorso numero 162. Attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto, dunque 18, 35, 44, 56, 76, 82, numero jolly 49, Superstar 15, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 67.000 euro, ai 4 466 euro, ai 3 33,78 euro, ai 2 6,48 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 18, 35, 44, 56, 76, 82, numero jolly 49, Superstar 15. Ok, perfetto, bene. Andiamo adesso con i numeri. Diamo i numeri per questo super sabato, va bene? Allora, attenzione, il 6 vale 38 milioni 800 mila euro stasera, eh? Mamma mia. Dunque, vediamo adesso invece al gioco dell'otto, rosa scelte Genova Milano, numeri consigliati 72, 74, 79 abbinati al 35, 36, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 35, 36 su Genova Milano, su Palermo e Roma 16, 18, 23 abbinati al 34 e 35, ripeto 16, 18, 23 abbinati al 34 e 35 su Palermo e Roma, e buone vincite, va bene, che ogni tanto i nostri si azzeccano, vabbè. Signori, andiamo ancora avanti. Adesso abbiamo le farmacie di turno sull'amica Radio Amica International. Sentiamo, vai.

0: Ok, bene, c'è qualcosa che non va. Aggiustiamo subito il tutto, ripartiamo naturalmente. Sono in arrivo le farmacie di turno sull'amica Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, bene. Dunque andiamo ancora avanti con appunto il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo, città Crocetti Guerrieri, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Siamo in piazza Orsini, farmacia Crocetti Guerrieri, a Mocione Bellante, Foschi Bellante, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi di Febo Pineto, a Giovanova Ielo Vero Orsini, in Val Librata Parere, all'Adriatica comunale Sant'Egidio, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti farmacia Rosini, a Castellisola Savini Tossici, a Montori Esposito, Pietra Camela, Campi Marozzi, Solaga di Felice, piazza Capuani, Torricella Sicura, a Teramo città, ripeto, Crocetti Guerrieri, piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Bene, andiamo con le super classifiche. Intanto vi ricordo una cosa molto molto importante, cioè che il 9 luglio 2027 per l'appunto Radio Amica International inizia il suo cinquantenario, dico bene? Complimenti, vai. Dunque, allora sentiamo un po' il momento della classifica. Oggi tocca ai libri, vai.
1: Settesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, l'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con i libri più venduti della settimana. Al primo posto Il Canto del Cigno di Charles Spencer, Diana, mia sorella, e poi ancora al secondo posto Quando l'Italia rinacque, Aldo Cazzullo, al terzo Liberi tutti di Chiara Gamberale, al quarto Felice, Mauro Corona, al quinto Il ladro di zucche, Alice Hemming, comanda Canto del Cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer, il libro più venduto della settimana sia in Italia che in Inghilterra e Francia. Va bene, dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento della chiusura di primissima. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito con la chiusura, andiamo a chiudere primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. In più due cose davvero molto molto importanti e poi subito l'oroscopo del fine settimana, sabato e domenica 10 e 11 di ottobre. Mamma mia, vola il tempo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 10, domenica 11 ottobre 2026, Ariete. La luna nuova nel tuo segno complementare rappresenta una sorta di appuntamento con l'amore e il tuo modo di viverlo è pertanto anche l'occasione per fare il punto. Toro, la congiunzione della luna che ti governa col sole ha luogo il settore legato alla salute e al tuo mantenimento, fortuna vuole che capiti proprio nel fine settimana. Gemelli, la dimensione sentimentale ridiventa il polo magnetico intorno al quale la tua vita si organizza e i suoi diversi ingredienti trovano un senso o un'armonia. Cancro, sei sensibile al giorno della luna nuova in cui si creano condizioni particolari che permettono di seminare i semi che vuoi coltivare. Leone, oggi Marte, che è il tuo segno, viene a trovarsi un aspetto molto teso con Venere, come per incalzarti, obbligandoti a prendere le misure dei sentimenti e del desiderio. Vergine, oggi la configurazione ti aiuta a diventare più consapevole delle tue risorse e talenti di cui disponi, che spesso non valorizzi al punto giusto. Veniamo adesso al segno della Bilancia. La giornata trova la sua forza nel contrasto e fa immaginare un percorso impegnativo. Oltre alla tensione di Sole e Luna con Saturno, anche Venere che ti governa si trova di fronte a un quadrato di Marte che alimenta il tuo spirito combattivo. Scorpione, le tue scelte e gli obiettivi che ti propone di raggiungere il lavoro ti impongono un atteggiamento combattivo, ma per arrivare alla tua meta è necessario anche creare delle alleanze. Sagittario, per fine settimana che inizia oggi, lascia spazio anche agli amici in modo da poter contare sulla loro presenza che ti aiuta anche a concentrarti. E ancora Capricorno, la luna nuova ti consente di prendere la mira e definire la direzione in cui muoverti nei prossimi mesi nel lavoro, soltanto in funzione degli obiettivi che intendi raggiungere. Acquario, la giornata odierna ti mette di fronte alla possibilità di dare due letture opposte alla situazione in cui ti trovi, è indubbiamente impegnativa e ti obbliga ad andare oltre la soluzione. Pesci, approfitta del fine settimana e del tempo libero per tornare al corpo. Per te che sei un segno d'acqua, non sempre è così facile trovare la chiave d'ascolto. Adesso la configurazione ti suggerisce il movimento come porta di accesso. Insomma, fate pesciolini un po' di ginnastica, vai, forza. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, lo stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Andiamo con Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Perfetto, bene, andiamo con il Radio Domenica Show che torna domenica 11 di ottobre dalle ore 10.15 in poi. Tanti gli ospiti. Di Paolo Radamenti, le grandi marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante Terra Montesilvano, Sabato del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Che musica che va su Radio Amica, arrivano 10 plus, 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. I nostri festival, Festival della Poesia e Lingua Italiana, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, fine settimana, sabato 10 nulla, domenica 11 plastica e metalli sotto il portone di casa dopo le ore 20 di sera. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, portateci in ogni parte del mondo, con voi anche un pezzo del favoloso Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata. Adesso musica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Che speranze a noi deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giuliano Valido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi. Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a rispondere.

0: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungo

sacco a pelo, scatole e gira il mondo frittolando. E poi c'ha una bronzatura che ti frega, che è un bagnino. Io al contrario sembro proprio un latticino.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va, sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

signor Zero. Ha visto? È stato un passaggio estremamente facile e indolore, mi sembra. Mi dica la verità, non si sente un tantino più liberato, finalmente più sereno? Se avrà ancora voglia di bilanci, non esiti a chiamarmi. Io sono sempre lì, ad un passo.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abelante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente.

La vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce. Fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Igor, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: carissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri fan.
1: Poi sarà quel che sarà.
0: Del giornale radio, l'oroscopo, i nostri fan.
1: Poi sarà

0: Ok, bene, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo qui. Allora, dunque, andiamo pure avanti, chiaramente, con le cose di cui parleremo più tardi, le notizie, va bene, che abbiamo del giorno di questo fine settimana, esattamente sabato 10 ottobre, domenica 11 ottobre 2026, San Daniele, dunque 10 e 11 di ottobre. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Parleremo più tardi di queste notizie. Banda della minicar, c'è una sesta vittima. Roma ha colpito un professore, vertice in questura. E ancora, la Svizzera chiede all'Italia 1.600.000.000 di euro, pagateci le cure. Kranz Montana, no di Roma. E ci mancherebbe altro. Trump via le sanzioni a Putin e sta sbagliando. La mossa per il diesel mondiale, l'impatto sulla guerra, telefonato tra i due leader, poi l'annuncio americano, subito in arrivo a 300.000 tonnellate di gasolio russo, sospensione in vigore fino ad aprile. Zelensky, segnale di grande debolezza, ci ripagherà col terrore. Nobel per la pace alla giudice CP, alta tensione America-Europa, presidente americano furioso. Roma al fianco dell'AIA, Forza Italia punta sulla crescita. Vance sulla pena di morte dice: io non guarderò questa scena barbara, fucileremo un terrorista in diretta video. E ancora, Ranucci fuori da report, respinto il ricorso per i giudici, decisivo il conflitto con la redazione. E ancora, Fredkin, i fratelli, tutto per la Roma. Dan e Ryan puntano su Gasperini e stadio. E ancora, famiglia nel bosco, quella di Palmoli, incontro senza privacy, foto dei passanti. Mamma e bimbi della famiglia del bosco immortalati con foto e video dei passanti nell'atrio della struttura di Gissi, dove doveva svolgersi l'incontro protetto, ma in effetti senza privacy. E ancora, andiamo avanti con primissima, diamoci una botta d'energia con la buona musica che abbiamo, e cioè 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno scritto la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale al momento, tutti i giorni sull'amica Radio Amica International. E adesso andiamo pure con la massima del giorno e pizzeria Mario, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà.
1: La pizza e non se ne parla.
0: Il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario, e voi.
1: E non se ne parla più. Ok, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti, perché abbiamo la massima del giorno. Non è mai il momento sbagliato per fare la cosa giusta. Ben detto. Andiamo adesso con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Insomma, se volete imparare a suonare ogni strumento e in più a cantare, chiamate il 346 04 009 72. Andiamo subito da Columbus. All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita a Columbus, ristorante lungomare Spalato 10 e Giulianova, il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Al telefono 085 875 46. Ancora, tutti i giorni su Radio Mica Internazionale, lo si giuro puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco con Caffè 900 arrivano le notizie in evidenza. Prego, regia, vai.

0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti con Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è la canzone naturalmente di Serena Brancale, Al mio paese. Bene, ancora Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città è rimasta, eh sì, proprio così. Bene, allora tra poco il meteo, signori, e andiamo subito con Top Clean. Sentiamo un po' e andiamo con il meteo, vai, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo subito con il tempo previsto in questo fine settimana. Dunque, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione Abruzzo, determinando molte nubi fin dal mattino. C'è possibilità che piova nella giornata di domenica. Dunque, veniamo adesso allo zero termico intorno ai 3200 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 16, Sulmona più 14, più 18, Pescara più 17, più 20, Chieti più 15, più 18, Taramo più 16, più 18, Genova più 17, più 20, Roccaraso più 9, più 12, Martinsicuro più 18, più 20, San Benedetto del Tronto più 18, più 20. Questo è quanto naturalmente. Andiamo ai giorni. Siamo arrivati al giorno esattamente numero 283 dell'anno 2020. 6, alla fine mancano 82. Il sole è sorto alle 7:08, tramonterà questa sera alle 18:25. Bene, signori, ci siamo al momento magico riservato al notiziario del giorno. Tutte le notizie che abbiamo per voi, se la regia è pronta, possiamo andare. Sentiamo due cose importanti, via.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, è arrivato il momento del notiziario del giorno in questo fine settimana, sabato 10, domenica 11 ottobre 2026, San Daniele, il segno più del giorno, il segno della bilancia. Bene, veniamo alla prima notizia: sanzione americana alla Corte Penale per il Nobel della Pace a Pillay, l'Occidente isola Washington. Il riconoscimento alla giudice della CPI che accusò Israele di genocidio su Gaza, ho detto soltanto la verità, dice lei, Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. E ancora, l'85enne ex alto commissario ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte europea, Donald Trump dice vergognoso, odia l'America e Israele. E ancora, l'Italia sostiene l'AIA, Forza Italia è per la crescita, lo dice Antonio Tajani, ministro degli esteri, siamo parte dello Statuto di Roma che nel 98 istituì la CPI. Niente catastrofismi, il nostro paese sta meglio di altri. E ancora, Ecofin Bruxelles apre il confronto sulla tassazione degli extra profitti, ha avviato un gruppo di lavoro Dombrovskis, ma la decisione spetta ai singoli stati. Sei capitali, tra cui Roma, chiedono un prelievo per fronteggiare i rincari dei carburanti. Titoli di Stato, bot in asta tassi sopra il 3%, rendimenti ai massimi dal 2024. Bond, l'Italia stacca la Francia, lo spread mai stato così alto. La distanza tra Roma e Parigi arriva fino a quota 30 punti, il massimo dalla nascita dell'euro. Oltre al paga la crisi di credibilità sui conti, per i mercati del nostro paese è ancora molto molto affidabile. E ancora, vediamo un'altra notizia: Trump intesa con Putin per avere il diesel russo. L'annuncio dopo la telefonata tra i due presidenti. Washington sospende fino ad aprile le sanzioni che impedivano la vendita di gasolio. Zelensky, decisione indegna e disonesta nei nostri confronti, dice, la guerra potrebbe avere adesso un'impennata. E ancora, il tycoon, prezzi più bassi per agricoltori e camionisti americani sono la mia priorità. E ancora, la mossa può sbloccare anche il GNL per l'Europa. E ancora andiamo avanti, legge elettorale si del colle, Meloni sente i ministri, niente sgambetti o passi falsi. Il mantra della Presidente del Consiglio, si va avanti e si può governare bene, evitare incidenti e impuntature anche per marcare la distanza dal campo largo. Sulla manovra l'ordine di scuderia è tenere a freno gli appetiti, la tenuta dei conti non è in discussione. La Lega insiste, arrivare a fine legislatura è tassativo, con Sud chiama Nord, centrodestra avanti. Le limature qui il via libera accelerato che da più tempo ai ricorsi. Il capo dello Stato ha suggerito ritocchi al testo durante l'iter, ora la parola aspetta alla Consulta. PD, il programma a fine ottobre, e l'Islam applicare la Costituzione. Dopo l'assemblea del 18 via tavoli tematici, i leader interverranno in una seconda fase a seguire le primarie. Colloquio tra la segretaria Dem e il leader Movimento 5 Stelle ieri a Roma. Si devono capire, non si capiscono mai. Questo è il problema. Da Lanzareno sono convinti che con i 5 Stelle si troverà una sintesi anche su Kiev. Stabilicum contro le donne, ma noi ne candideremo di più. Conte non farà come nel 2022. Dunque, chi vuole Conte come Premier, chi vuole l'Isline, vedremo un po'. Ranucci perde ricorso, Sigfrido Ranucci, il giornalista, non tornerà a Report. Il Tribunale rigetta la richiesta del giornalista nei confronti della decisione della RAI. Il giudice del lavoro frattura con la quasi totalità dei membri della redazione. Nel provvedimento citate anche gli interventi di Saviano e Santoro contro il conduttore. Nonostante l'intento di condizionamento dei vertici perseguito da esponenti politici, la riorganizzazione è opportuna. Il sospiro di sollievo dei colleghi, le porte chiuse dalla politica. Nella redazione della trasmissione nessuno lo voleva più, lui adesso si darà sempre di più al teatro. Vabbè. Dunque, Stati Uniti, la decisione shock, il killer di Fort Hood sarà giustiziato in diretta. L'annuncio del Pentagono, la fucilazione di Hassan verrà trasmessa in streaming exit. Il primo ministro dice le persone devono capire che questi crimini hanno comunque delle conseguenze. Il Papa affida la reazione ai vescovi, la Chiesa americana dice è una scelta barbara quella di questa morte appunto di Hassan, la fucilazione. E ancora andiamo avanti. Banda della minicar, pure questo, sesto caso a Roma. Un ex professore colpito con un tubo, il 67enne, ha denunciato aggressione subita sempre nel quadrante ovest della città. Poche ore prima di quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in coma in ospedale. La vittima: il passeggero mi ha ferito al fianco mentre camminavo, continua la caccia ai due minorenni. Aggredire, filmare e poi scappare, dal knout all'happy shopping, le sfide violente sbarcano in Italia. Da Palermo a Roma si moltiplicano gli attacchi a sorpresa contro i passanti, sui social cominciano a circolare anche i video. E ancora, quelle notti di scorribande, un patto tra i figli di papà e le gang dei grattacieli. Da mesi per Monteverdi imperversano gruppi di ragazzini, minicar, gare clandestine, insulti e vandalismi. I residenti sono non poli, famiglie bene, bulli delle case popolari, lanci di uova e bottiglie agguati alla cieca, con vittime tra donne e anziani. Nessuno ormai li ferma, perché siamo le solite, perché non c'è una pena certa, no? Anzi, non c'è proprio niente per quei signori, che quindi possono fare quello che vogliono. Ma ormai l'hanno capito anche i bambini? Vabbè, dunque, allora andiamo ancora avanti. Clans Montana, nuovo oltraggio all'Italia, pagate 1,6 miliardi per le cure, ma Roma dice non vi diamo nulla. Alla Svizzera, il caso era scoppiato a maggio, quando alle famiglie dei feriti sono state recapitate le fatture da parte degli svizzeri. Dopo le proteste del nostro governo erano arrivate alla Svizzera rassicurazioni ora disattese. Appare ancora più difficile adesso trovare un accordo, viste le recenti dimissioni del presidente elvetico. Avvelenate dalla ricina, ispezioni sul computer di altre due scuole tra Ricce e Campobasso, il giallo di Pietracatella. Ma torno a ribadire che se il sindaco di Pietracatella, ex sindaco, ha fatto una cosa del genere per liberarsi dalla moglie, beh, insomma, siamo davvero al medioevo, perché voglio dire, bastava divorziare e finire tutta la storia. Va bene. Anche perché, anche se dovesse essere, uscire pulito da questa storia, comunque rimarrà sempre un'ombra grigia su di lui, rimane questo, cioè, per la gente è così. Tredicenne tenta il suicidio a scuola, il sospetto vittima dei bullying in classe. A Treviso un ragazzino rischia la paralisi, il preside impone nuovi divieti, bagni solo in caso di necessità e vigilanza continua. E ancora, Sicilia, doppia tromba marina devasta Marsala e Masala del Vallo, 20 feriti, case distrutte e una scuola colpita con 273 alunni. Hanno addirittura sono crollati i muri di queste scuole. Cosa assurda, ma è così. Dunque, veniamo a Teramo e dintorni. Crisi automotive, autunno nero in arrivo, oltre 200 licenziamenti. Dunque, entro il 2026 i lavoratori a tempo determinato perderanno il posto a causa degli aumenti dei prezzi. Bocca nera della CISL, anno orribile, e nel 2027 andrà anche peggio. Innamorati, competenze penalizzate. E ancora, accoltello rivale, resta in carcere, l'esame rigetta richieste domiciliari per il tunisino che ferì il connazionale. Resta in carcere Radi Adali, il tunisino 21enne residente a Teramo, che le scorse settimane è stato arrestato con accusa di tentato omicidio. E ancora, andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Filipponi, gli eventi sono decisivi per la crescita dell'economia. Il vice sindaco replica l'opposizione: con le manifestazioni si crea un indotto importante in città. Le prove della lotta ai serpenti hanno fatto alloggiare e mangiare quasi 150 persone per 15 giorni, e questo chiaramente porta anche soldini alla nostra città. C'è un cantiere stop al transito in un tratto di via Palma, chiude per 9 giorni un tratto di via Nicola Palma con ordinanza firmata del dirigente dei lavori pubblici Manetta. Il comune ha disposto il divieto di transizione e sosta sulla porzione di carreggiata che va da via Torre Bruciata a via Pretuzio. E ancora, andiamo avanti. Porta Madonna, sia nuove strisce blu, la giunta approva lo schema che ridisegna i parcheggi a pagamento, fine dei lavori entro mercoledì prossimo. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Centri antiviolenza, le proposte della CPO arrivano al Parlamento italiano, 7 proposte per garantire continuità ai centri antiviolenza. Casa di riposo, svolta per i salari, pagheremo tutto a dicembre, dice il vertice, appunto, dell'ASL. Annuncio del commissario dell'ASP Canzio nell'incontro con i lavoratori: saldiamo tutti gli arretrati entro Natale. Matteucci, UGL Salute. Questo accordo è arrivato grazie a noi, riporta Serenità nelle strutture. A novembre, salvo ulteriori slittamenti, la cooperativa Cursana subentrerà nella gestione e nei versamenti. E beh, sono buone notizie, eh? Andiamo ancora avanti. Ex manicomio nel degrado, troppi rifiuti, siamo stanchi. Sacchi della spazzatura pieni di rifiuti abbandonati in via delle recluse nell'ex manicomio. A segnalare le condizioni di degrado della zona è un cittadino che nei giorni scorsi si è rivolto alla polizia locale. A terra, affitti all'esame a fine mese, le 5 aziende si incontreranno per definire la strategia di recupero dei crediti. E ancora, prevenzione del glaucoma, giornate di controlli gratuiti a domani a Castelnuovo Vomano. Fontana danzante a Montone Vomano, orari invernali, modifiche in vigore da venerdì. Il sindaco dice diamo valore a quel luogo. E ancora a Cortina intanto, oggi e domani, gran fine settimana tra polenta e prodotti tipici. Si mangia, insomma, vabbè. Andiamo ancora avanti, veniamo adesso a Silvi. Raffica di furti in trasferta, tre arresti. La banda composta da albanesi è accusata di aver assaltato e svaligiato 16 abitazioni nelle Marche tra gennaio e aprile. Il bottino totale di oltre 5.000 euro in contanti, rubati anche oro argento dal valore di 50.000 euro. E ancora andiamo avanti, scusate. Dunque, pensioni crescono a crediti alle Poste. In provincia cresce il numero degli over 65 che scelgono di ricevere la pensione tramite accredito sul conto BancoPosta, libretto di risparmio, Poste Pay Evolution, preferendo queste modalità a ritiro in contanti, cioè pagano con la carta di credito delle Poste. E ancora andiamo avanti, dunque vediamo adesso un'altra notizia. Controlli sull'obesità, 6 adulti su 10 sono in sovrappeso. 6 adulti su 10 tra quelli che hanno partecipato allo screening nutrizionale, scusate, sono in sovrappeso e convivono con l'obesità, è il dato più significativo. Coinvolte 24 donne e 8 uomini di età media di 44 anni, indice massa corporeo rilevato pari a circa 28,6. E ancora, destinazione Tortoreto per lo sviluppo del turismo, parte del progetto del comune tortoretano che mira alla programmazione partecipata di azioni destinate a promuovere iniziative e risorse con l'aiuto di una ditta specializzata. Ospedale di Sant'Omero, le criticità all'esame del Consiglio dell'Unione, venerdì 17, la tutela dell'ospedale Vallibrà di Sant'Omero sarà oggetto di discussione tra sindaci della Vallata e delegati del cosiddetto Consiglio allargato. Ex asilo, via libera riutilizzo, ospiterà alunni delle elementari. L'amministrazione trentina di Martinsicuro ha dato il via libera al riutilizzo della struttura in via Moro davanti al municipio già adibita ad asilo. Circa un mese fa, infatti, gli alunni sono stati trasferiti nel nuovo edificio di via Venezia. Adesso verrà ristrutturato questo dell'asilo e ci andranno i ragazzi delle elementari. Mi sembra un giusto cambio. Giulia Nuova, stazione, parcheggi pieni, l'auto bloccano i bus. In piazza Roma gli spazi per la sosta, sia pagamento che libera, non bastano più. L'ex assessore Forcellese, va usata l'area dell'ex scalo merci per fermate brevi. Rubati frutta e ortaggi, un negozio della zona alta, ennesimo colpo, continuano i furti mangerecci. I ladri sono penetrati in un altro negozio di ortofrutta, stavolta nella parte alta della città, e anche in questo caso, oltre alla frutta e agli ortaggi, hanno portato via altri prodotti alimentari e con bottino ancora da calcolare. Rosso di sera, stabilimento balneare, c'è la concessione. Firmato il contratto tra la società titolare della struttura e la cooperativa che la gestirà. Nuovo principio di incendio, un altro allarme sulla collina, intervento da parte dei vigili del fuoco, ancora un focolaio sulla collina, alle spalle l'ex mercato coperto a Giulianova. Non si tratta di un nuovo rogo doloso, è un ritorno di fiamma, come accertato dai vigili del fuoco sul posto intervenuti dopo l'intervento di martedì. L'allarme è stato lanciato attorno alle 14:15. E ancora cocciniglia, la malattia delle piante, partiti trattamenti sui pini di via Lorsini e Giulianova. E ancora coltellata davanti al market, c'è l'arresto. In carcere un albanese di 46 anni accusato di aver ferito un connazionale dopo il tentativo di farsi consegnare 300 euro. L'aggressione è avvenuta a metà settembre. Scogliere da rinforzare, ripartiti gli interventi. Il secondo lotto dei lavori a Roseto, sono ricominciati ieri i lavori per il rinforzo delle scogliere a Roseto Colonia Spiaggia, è il secondo lotto che prevede la spesa di circa 12.000 tonnellate di materiale, a posa di 12.000 tonnellate di materiale per ciascuno dei tre punti. E ancora C'è il volley a Roseto, cambia la viabilità, transito e sosta vietato oggi in zona Pala Maggetti per la Supercoppa di pallavolo tra Abba Pineto e Consoli Ferc Brescia, previsto per stasera ore 20. E ancora, sempre a Roseto, l'auto va fuori strada, illeso il conducente, l'incidente è sulla strada provinciale 19. Attimi di paura per un incidente avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada provinciale 19 tra Montepagano e Roseto, per causa ancora in corso di accertamento. L'autista di una Panda bianca, scendendo verso Roseto, poco dopo il ristorante Terrazza sul Mare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. E ancora, andiamo avanti. Dunque, Silvi, Di Marco, solidarietà ma non da tutti, la vice sindaca aggredita parla di parla ad una iniziativa della CGIL. Non dormo più, ricordo quello zitta e quelle mani sul mio collo. Nei primi giorni mi veniva solo da piangere, provavo un senso di vergogna, ma ora devo raccontare. Scordella, un passo per superare la crisi, prove di disgelo al comune di Silvi dopo la recente crisi politica innescata dalle dimissioni dell'ex assessore Giampaolo Lella. E ancora, fondi alla scuola di Borgo di Pineto per l'efficienza energetica. Dunque, il comune di Pineto intercetta oltre 2 milioni e mezzo di euro per l'efficientamento e la riqualificazione delle strutture scolastiche. E ancora, Silvi, c'è l'avviso per il workshop dedicato al turismo. Il comune di Silvi ha pubblicato sul proprio portale un avviso rivolto agli operatori turistici interessati a partecipare al workshop B2B in programma il 26 novembre a Bruxelles. Nuovo parcheggio ad Atri, resta le polemiche, il sindaco, nessun aumento di traffico e inquinamento, l'opposizione, mancano dati certi. Ad Atri la politica riesce talvolta a sorprendere, si inaugura un parcheggio per pullman ed auto e si taglia il nastro, solo dopo si scopre che ci sono ancora parecchie domande a cui rispondere. Va bene, dunque signori, è il momento magico dello sport, ci siamo, andiamo a vedere, si riparte il campionato, l'Inter aspetta il Parma. Alle 18, alle 15 c'è Genoa-Fiorentina e alle 20.45 Napoli-Frosinone, questo di sabato. Di domenica, Como-Roma alle 12.30, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. Ricordo che in classifica Roma 13 punti, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11. E ancora andiamo avanti, dunque dicevamo andiamo avanti, dunque Juve e Nico Gonzalez si va avanti insieme, l'argentino rinnova fino al 2030, domani sarà titolare contro l'insidioso Cagliari. Domani spazio al B-match tra Como Roma alle 12.30, Lazio ospite il Monza, il Milan punta a Sassuolo. Formula 1, Verstappen pole nella sprint, l'olandese e il più veloce davanti a Russell Leclerc. Domani c'è la gara, Kimi Antonelli si avvicina sempre più al titolo mondiale. E ancora nel MotoGP, Fernandez sorprende tutti, occhio a Bezzecchi, lo spagnolo delle Aprilie primo nelle prequalifiche, Marquez prenota un altro colpo in Indonesia. La Turchia nel calcio ha esonerato il CT Montella, in pole per il cambio c'è Arda Turan. Tennis, Shanghai amara per Berrettini, Musette e Cobolli, KO e tre azzurri, il Master 1000 in Cina di tennis. Shanghai decisamente amaro per il tennis azzurro, via anche Berrettini. E ancora veniamo al Pescara, Fiorillo in dubbio, lunedì arriva il Guidonia, il portiere non si è allenato per un problema alla schiena, oggi la valutazione, non al meglio anche l'inglese che ieri non ha svolto la seduta per la sfida con i laziali. Boucher verso la conferma del 4-3-3, staremo a vedere. Dunque, certo che il Pescara deve cominciare a vincere se vuole davvero risalire la corrente. Ravenna, Ronaldinho, ricordate Ronaldinho, potrebbe tornare in campo, il brasiliano vuole giocare il derby contro il Forlì. Vabbè. Il Pineto è in cerca di punti, scaccia crisi. Al Maria di Pavone arriva la Reggiana, ore 17.30. I biancazzurri vogliono ripartire, Bruno suona la carica, ho chiesto determinazione e voglia di riscatto. Recupera Oliva nella partita con la Reggiana, che non sarà una passeggiata. E ancora Teramo, guarda al mercato, sono dati manager Baudo, il diavolo domani in campo domenica, i biancorossi attesi dallo Sporting Trestina, no Triestina, Trestina, ci siamo sbagliati un po' tutti quanti. Touré scalpita per giocare da inizio, Pomante sogna il pieno di punti nelle prossime tre partite per spiccare il volo. Sporting Trestina, Termoli e Fossombrone, il Teramo vuole fare il pieno di punti in queste tre partite per vedere di che pasta è fatta, appunto. Dunque l'Aquila studia la Sant'Egidiese, Andreucci punta il derby per mantenere la vetta. Intanto i giallorossi della Sant in piena emergenza, Censori dà fiducia a Di Antonio. Nel Giulianova del Zotti all'esame Ancone, Giorossi attende le 12, Alfadini misura H, torna in panchina. Beh, è Giulianova che va veramente forte grazie anche all'arrivo di questo Francesco del Zotti, che rimane secondo me davvero un grande allenatore. Allenamenti segreti in casa dell'Ancona, la decisione è stata ufficializzata addirittura ieri con un comunicato stampa in cui si legge che l'Ancona informa che la seduta allenamento di oggi e la seduta di domani si svolgeranno entrambe a porte chiuse. La decisione è stata presa per garantire alla squadra massima concentrazione in vista alla gara con Giulianova. Quindi venerdì e sabato ad Ancona sì, ci si allena a porte chiuse. Domenica la partita a Giulianova, che non è una passeggiata, E ancora calcio dilettante eccellenza, Avezzano col vinto in poppa, Pagliarini studia la Torrese, altra trasferta per i marsicani che non vogliono smettere di stupire il tecnico, continuiamo a giocare con serenità senza pensieri sul risultato. Dunque, e intanto la notizia è questa, il Ponte Romano si affida a Edmundo De Amicis, fatta per il nuovo tecnico, prima partita contro la Fucense Trasacco in trasferta. Il Ponte Romano riparte da una certezza, la società giallonera dopo l'addio a Monaldi ha affidato la guida tecnica ad Edmundo De Amicis, allenatore di grande esperienza e dal profilo tecnico ampiamente collaudato nel panorama calcistico regionale. E beh, sicuramente un grande allenatore che regalerà tante emozioni anche ai tifosi del Ponte Romano. Bene signori, stop col notiziario, è il momento degli appunti di Radio Amica, prego, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. La musica che va di questi tempi su Radio Amica è il momento di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance settimana, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale, e disco novità tutti i giorni sulla Amica Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, se non l'hai visto dai Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, imprese di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 11 di ottobre, già siamo arrivati a metà mese quasi, 11 ottobre, mamma mia come vuole il tempo. Dunque allora 11 ottobre c'è il Radio Domenica Show dalle 10.15 alle 13 con tanti tantissimi ospiti. Bene, dunque andiamo con Nero di Seppia, arrivano anche le notizie riservate, vai.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
1: Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso le notizie riservate. I nostri festival. Al momento c'è il Festival della Poesia Italiana, partecipare è molto molto semplice. Dunque, a Marchino da Sante siamo in vacanza, riapriamo a fine mese, siamo a Tortoletto Alto presso il Residenza Tortorella. E ancora andiamo con la stazione servizi IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Va bene, dunque vediamo la raccolta porta a porta a fine mese, fine settimana, scusate, sabato 10 nulla, domenica 11 plastica e metalli, perfetto, bene. Allora andiamo con l'angolo della fortuna e la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, allora dunque andiamo ancora avanti. Abbiamo la fortuna, concorso numero 162. Attenzione, combinazione vincente al Super Enalotto, dunque 18, 35, 44, 56, 76, 82, numero jolly 49, Superstar 15, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 67.000 euro, ai 4 466 euro, ai 3 33,78 euro, ai 2 6,48 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 18, 35, 44, 56, 76, 82, numero jolly 49, Superstar 15. Ok, perfetto, bene. Andiamo adesso con i numeri. Diamo i numeri per questo super sabato, va bene? Allora, attenzione, il 6 vale 38 milioni 800 mila euro stasera, eh? Mamma mia. Dunque, vediamo adesso invece al gioco dell'otto, rosa scelte Genova Milano, numeri consigliati 72, 74, 79 abbinati al 35 e 36, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 35 e 36 su Genova Milano, su Palermo e Roma 16, 18, 23 abbinati al 34 e 35, ripeto 16, 18, 23 abbinati al 34 e 35 su Palermo e Roma, e buone vincite, va bene, che ogni tanto i nostri si azzeccano, vabbè. Signori, andiamo ancora avanti. Adesso abbiamo le farmacie di turno sull'amica Radio Amica International. Sentiamo, vai.

0: Ok, bene, c'è qualcosa che non va. Aggiustiamo subito il tutto, ripartiamo naturalmente. Sono in arrivo le farmacie di turno sull'amica Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, bene. Dunque andiamo ancora avanti con appunto il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città Crocetti Guerrieri, aperto quest'oggi e questa notte fino a domenica mattina ore 9. Siamo in piazza Orsini, farmacia Crocetti Guerrieri, a Mocione Bellante, Foschi Bellante, ad Atri Pepe, a Pineto Silvi di Febo Pineto, a Giornova Ielo Vero Orsini, in Valle Brata Parere, al Badriatica comunale Sant'Egidio, Roseto Chicco sulla Via Nazionale, a Bisenti farmacia Rosina, a Castellisola Savini Tossici, a Montori Esposito, Pietra Camela, a Campi Marozzi, Solaga di Felice, piazza Capuani, Torricella Sicura, a Teramo città, ripeto, Crocetti Guerrieri, piazza Orsini, aperto quest'oggi questa notte fino a domenica mattina ore 9. Bene, andiamo con le super classifiche. E intanto vi ricordo una cosa molto molto importante, cioè che il 9 luglio 2027 per l'appunto Radio Amica International inizia il suo cinquantenario, dico bene? Complimenti, vai. Dunque, allora sentiamo un po' il momento della classifica. Oggi tocca ai libri, vai.
1: Settesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, l'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
0: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con i libri più venduti della settimana. Al primo posto Il Canto del Cigno di Charles Spencer, Diana, mia sorella. E poi ancora al secondo posto Quando l'Italia rinacque, Aldo Cazzullo. Al terzo Liberi tutti di Chiara Gamberale. Al quarto Felice, Mauro Corona. Al quinto Il ladro di zucche, Alice Hemming. Comanda Canto del Cigno, Diana, mia sorella, di Charles Spencer, il libro più venduto della settimana sia in Italia che in Inghilterra e Francia. Va bene, dunque signori, ci siamo, è arrivato il momento della chiusura di primissima. Prima ancora arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità per personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, dunque allora andiamo subito con la chiusura, andiamo a chiudere primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. In più due cose davvero molto molto importanti e poi subito l'oroscopo del fine settimana, sabato e domenica 10 e 11 di ottobre. Mamma mia, vola il tempo, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con l'oroscopo del giorno, anzi del fine settimana, sabato 10, domenica 11 ottobre 2026, Ariete. La luna nuova nel tuo segno complementare rappresenta una sorta di appuntamento con l'amore e il tuo modo di viverlo è pertanto anche l'occasione per fare il punto. Toro, la congiunzione alla luna che ti governa col sole ha luogo il settore legato alla salute e al tuo mantenimento, fortuna vuole che capiti proprio nel fine settimana. Gemelli, la dimensione sentimentale ridiventa il polo magnetico intorno al quale la tua vita si organizza e i suoi diversi ingredienti trovano un senso, un'armonia. Cancro, sei sensibile al giorno della luna nuova in cui si creano condizioni particolari che permettono di seminare i semi che vuoi coltivare. Leone, oggi Marte, che è il tuo segno, viene a trovarsi un aspetto molto teso con Venere, come per incalzarti, obbligandoti a prendere le misure dei sentimenti e del desiderio. Vergine, oggi la configurazione ti aiuta a diventare più consapevole delle tue risorse e talenti di cui disponi, che spesso non valorizzi al punto giusto. Veniamo adesso al segno della bilancia. La giornata trova la sua forza nel contrasto e fa immaginare un percorso impegnativo. Oltre all'attenzione di Sole e Luna con Saturno, anche Venere che ti governa si trova di fronte a un quadrato di Marte che alimenta il tuo spirito combattivo. Scorpione, le tue scelte e gli obiettivi che ti propone di raggiungere il lavoro ti impongono un atteggiamento combattivo, ma per arrivare alla tua meta è necessario anche creare delle alleanze. Sagittario, per fine settimana che inizia oggi, lascia spazio anche agli amici in modo da poter contare sulla loro presenza che ti aiuta anche a concentrarti. E ancora Capricorno, la luna nuova ti consente di prendere la mira e definire la direzione in cui muoverti nei prossimi mesi nel lavoro, soltanto in funzione degli obiettivi che intendi raggiungere. Acquario, la giornata odierna ti mette di fronte alla possibilità di dare due letture opposte alla situazione in cui ti trovi, è indubbiamente impegnativa e ti obbliga ad andare oltre la soluzione. Pesci, approfitta del fine settimana e del tempo libero per tornare al corpo. Per te che sei un segno d'acqua, non sempre è così facile trovare la chiave d'ascolto. Adesso la configurazione ti suggerisce il movimento come porta di accesso. Insomma, fate pesciolini un po' di ginnastica, vai, forza. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, lo stagione di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Andiamo con Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, via Trieste 159, Giulia Nova valido? Al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Perfetto, bene, andiamo con il Radio Domenica Show che torna domenica 11 di ottobre dalle ore 10.15 in poi. Tanti gli ospiti. Di Paolo Radamenti, le grandi marche, i consigli architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante Terra Montesilvano, Sabato del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Che musica che va su Radio Amica, arrivano 10 plus, 10 autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. I nostri festival, Festival della Poesia e Lingua Italiana, partecipare è veramente molto semplice. Raccolta porta a porta, fine settimana, sabato 10 nulla, domenica 11 plastica e metalli sotto il portone di casa dopo le ore 20 di sera. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Bene, portateci in ogni parte del mondo, con voi anche un pezzo del favoloso Abruzzo nel mondo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata. Adesso musica.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con il vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.